0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sanhi y useche latona el trilota withote wuye che latona el tohaislo che totsite ame y useche lanahit with ische latona el toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah